0: qualcosa di inatteso che vive e vibra. È la passione.
1: Lo so, se male.